0: posizionare.
1: Ok.
0: Un po' di chi poi mi vedi un po'.
2: Ecco,
1: ecco, adesso io qui.